Asin nas gen pou tande. Ou gen pou tande? Fanm Bordeaux-Presse. Les fanm Bordeaux-Presse fini, tande oui.